0: Sono le 2:02.
1: Solo allegria, vietata la tristezza, radio la voce.
2: C'è una radio che da Muravira trasmette per te notizie, musica e servizi. Radio La Voce, 96 800, la tua amica radio.

0: tutte le radio hanno uno spot che dice:
1: per la pubblicità su questa emittente telefonate al numero.
0: Già, i numeri sono molti, ma trovate il 99 31 481. Solo questo è il numero giusto perché la pubblicità faccia effetto. 99 31 481.
2: Telefonate a Radio La Voce.

0: Sono le 2 e 32 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Lisa.
1: Ah, tutto bene.

0: One, two, three, four.
1: Radio La Voce.
2: Radio.
3: Ladies and gentlemen.
1: Radio La Voce. Radio La Voce.
4: Radio La Voce.

sei mai guardato dentro? Ti sei mai chiesto del tuo desiderio profondo? La nostalgia che si nasconde dentro.

Solo allegria, vietata la tristezza, radio la voce.

senza bisogno di una tastiera, e passeggiare per ore per strada, fino a nascondersi nella sera. E dici che c'è

0: Sono le 3 e 32 minuti.
1: Tutte le radio hanno uno spot che dice:
2: per la pubblicità su questa emittente telefonate al numero.
1: Eh già, i numeri sono molti, ma trovate il 99 31 481. Solo questo è il numero giusto perché la pubblicità faccia effetto. 99 31 481.
3: Telefonate a Radio La Voce.

0: Sono le 4:02.
1: Ascolta la voce, ascolta il meglio. Solo sui 96.800 c'è la tua radio. Radio La Voce.

0: Radio La Voce.
1: Radio.
2: Ladies and gentlemen.
0: Radio La Voce. Radio La Voce.
3: Radio La Voce.

fatto tutta quella strada per arrivare fin qui, ma adesso forse ti puoi riposare. Un bagno caldo e qualcosa di fresco da bere e da mangiare. Ti apro io la valigia mentre tu resti lì e piano piano ti faccio vedere. C'erano solo quattro farfalle

0: tutte le radio hanno uno spot che dice:
1: per la pubblicità su questa emittente telefonate al numero.
0: Già, i numeri sono molti, ma provate il 99 31 481. Solo questo è il numero giusto perché la pubblicità faccia effetto. 99 31 481.
2: Telefonate a Radio La Voce.

0: 3, boom.
1: Radio La Voce.
2: Radio.
3: Ladies and gentlemen.
1: Radio La Voce. Radio La Voce.
4: Radio La Voce.

0: fuori.
1: Una hit di oggi, una hit di ieri. La radio di oggi, la radio di ieri. Radio La Voce.

0: note della tua musica preferita da Radio La Voce.
1: Radio La Voce.

0: Sono le 5 e 32 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

solo tu, se quanto fa male sentirsi l'ultimo in una finale di artisti, crollare così tante volte per poi svegliarsi di notte, svegliarsi in un mare di lacrime abitato dalle peggiori delle anime che ti ricordano quante volte ti sei già svegliato, ma tu sei così.

0: le radio hanno uno spot che dice:
1: per la pubblicità su questa emittente telefonate al numero.
0: Eh già, i numeri sono molti, ma trovate il 99 31 481. Solo questo è il numero giusto perché la pubblicità faccia effetto. 99 31 481.
2: Telefonate a Radio La Voce.

0: dentro e di fuori inizia un temporale.
1: Sono le 6:02. L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Radio La Voce.
1: Radio.
2: Ladies and gentlemen.
0: Radio La Voce. Radio La Voce. Radio La Voce.

non sei un padre, non sei nemmeno una madre. Non so un video, non so un libro che mi piace. Hai la barba, la uso per idealizzarti. Non sono giovane, porti i capelli bianchi e non hai carne, non hai ossa. Sei una tunica su un viso, sei la mano che fa ombra. Sei la luce, sei un'onda, sei l'errore che fa crescere, la mista che mi cade. Sei tu che ti

0: Sono le 6 e 30 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: le radio hanno uno spot che dice:
1: per la pubblicità su questa emittente telefonate al numero.
0: Già, i numeri sono molti, ma trovate il 99 31 481. Solo questo è il numero giusto perché la pubblicità faccia effetto. 99 31 481.
2: Telefonate a Radio La Voce.

Se ti guardo vedo un tempo che mi ricorda la domenica, un tempo in cui questa città sembra stare in silenzio. E se il tempo sa del mio destino, vorrei dirgli di starti vicino, anche quando sarà buio ed io non potrò più.

0: Sono le 7:30. L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
1: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
2: Mi piace, like it. Ti voglio, ti sento,
3: like it. Radio La Voce, tutto il piacere della buona musica sui 96.8. 96.8.
4: Accettami così,

0: Radio La Voce.
1: Radio.
2: Ladies and gentlemen.
0: Radio La Voce. Radio La Voce. Radio La Voce.

Nella centralissima piazza Marconi a Villa Puzzu ogni giorno vi aspetta il ristorante, paninoteca, bisteccheria, history, cocktail bar. All'interno del locale potrete assaporare pasti veloci, favolose tagliate, hamburger di pecora locale e di cavallo, insalatone e tanti gustosi dolci. E poi non mancheranno i pregiati vini, i fantastici cocktail, gli spritz, gli aperitivi e il bar caffetteria sempre a disposizione. Nella nostra ampia sala possiamo ospitare feste di compleanno, cresime, battesimi ed eventi vari per grandi e piccoli. Il ristorante History è a Villa Puzzu in piazza Marconi. Per informazioni e prenotazioni 345 60 37 827. Vi aspettiamo all'History e sarà tutta un'altra storia.

Bar Ristorante Pizzeria Marina Giù vi aspetta a Villa Puzzu, in località Porto Corallo, nella marina di Porto Tramazzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicini al mare e vi aspettiamo con tante novità e il menù di terra e di mare, con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il Bar Ristorante Pizzeria Marina Giù è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena, esclusi martedì. Per informazioni e prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo, nella marina di Porto Tramazzu, in via degli Anemoni numero 4.

0: Sono le 8 e 3 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
3: Radio La Voce, sui 96.8. 96.8.

0: Frati pica espressione della vocalità del proleggio triplo e del canto all'italiano.
1: Informazione, news, informazione locale. L'informazione di Radio La Voce.
2: Buona giornata da Giancarlo Cucco e ben ritrovati a questa nuova edizione del notiziario di Radio La Voce di quest'oggi, martedì 16 giugno, che apriamo con Villa Puzzu, dove cresce la preoccupazione per la temporanea chiusura dell'ufficio postale destinato ai lavori di ristrutturazione previsti dal progetto Polis di Poste Italiane, un intervento che nelle intenzioni punta a trasformare gli uffici postali dei piccoli centri nelle nuove case dei servizi di cittadinanza digitale, avvicinando la pubblica amministrazione ai cittadini e contribuendo a contrastare lo spopolamento delle aree interne. Un progetto importante e atteso dunque, ma che in paese sta generando forte malcontento per le modalità con cui è stata organizzata la sospensione del servizio. La principale contestazione riguarda infatti l'assenza di una soluzione temporanea alternativa, a differenza di quanto avvenuto in altri centri del Sarrabus, come San Vito in Muravera. A Villa Puzzu non è stato previsto un ufficio provvisorio all'interno di un container o di una struttura mobile. La conseguenza è che per un lungo periodo i cittadini dovranno rivolgersi all'ufficio postale di Muravera, con inevitabili difficoltà soprattutto per anziani, persone con problemi di spostamento, famiglie ed enti pubblici che utilizzano quotidianamente il servizio. Una situazione che viene vissuta come un ulteriore disagio per una comunità già alle prese con diverse criticità, tra cui problemi legati al ponte di ferro e le conseguenze sulla viabilità, che stanno aumentando i disagi e mettendo alla prova la pazienza dei residenti. Il nuovo sindaco di Villa Puzzu, Pierpaolo Piu, non nasconde la propria delusione e definisce la scelta di Poste Italiane un possibile grave problema per il paese. Un servizio pubblico fondamentale e insostituibile non può essere sospeso senza garantire una presenza alternativa adeguata, ha affermato. La polemica riguarda anche il ruolo della precedente amministrazione. La direzione centrale di Poste Italiane ha spiegato di aver avviato un'interlocuzione con il comune già dal 27 maggio scorso, richiamando così il coinvolgimento dell'amministrazione uscente nella gestione della situazione. Una ricostruzione che è stata contestata dal consigliere regionale ed ex sindaco Sandro Porcu e dal gruppo di minoranza Facciamo 31, che ha voluto chiarire la propria posizione attraverso una nota pubblicata sui propri canali, dove si sostiene che a fine maggio, durante una breve interlocuzione telefonica tra Poste Italiane e la precedente amministrazione comunale, veniva comunicata l'intenzione di effettuare gli interventi di riqualificazione previsti all'interno del progetto Polis e veniva assicurata la continuità dei servizi. Durante quel primo contatto era stata inoltre preannunciata una successiva comunicazione di dettaglio necessaria per definire tempi di avvio dei lavori e organizzazione dei servizi alternativi. Le informazioni operative sono poi giunte solo con la comunicazione ricevuta dal comune venerdì 5 giugno, nella quale, oltre alla data di avvio dei lavori, veniva individuato l'ufficio postale di Muravera quale sede temporanea di riferimento per l'erogazione dei servizi durante il periodo di chiusura. Una soluzione questa che, non risultando al momento affiancata da sportelli temporanei o altre soluzioni mobili, inevitabilmente comporta difficoltà per la cittadinanza, in particolare per gli utenti più anziani e per coloro che incontrano maggiori ostacoli negli spostamenti. L'esperienza maturata in altri comuni interessati dagli stessi interventi dimostra che è possibile individuare modalità organizzative temporanee in grado di avvicinare il servizio all'utenza. Per questo motivo auspichiamo che Poste Italiane possa attuare al più presto ogni soluzione aggiuntiva utile a garantire un presidio di servizio a Villa Puzzu per tutta la durata dei lavori. La richiesta che arriva dalla minoranza è la stessa avanzata dai nuovi amministratori e soprattutto dai cittadini: trovare una soluzione che consenta di mantenere un punto di riferimento a Villa Puzzu durante i lavori. Il timore diffuso tra la gente è che un intervento nato per migliorare i servizi finisca almeno nella fase dei lavori per creare un isolamento maggiore e un disagio difficile da sostenere per il paese. Nuove limitazioni nelle acque davanti al litorale di Murtas nel territorio di Villa Puzzu. L'ufficio circondariale marittimo di Arbatax ha emanato l'ordinanza numero 31/2026 firmata dal comandante tenente di vascello Mattia Caniglia, che aggiorna l'interdizione di alcuni specchi acquei nelle vicinanze dell'isolotto di Quirra. Il provvedimento è stato adottato su richiesta del poligono interforze di Salto di Quirra a seguito della segnalazione della presenza di oggetti ritenuti

0: potenzialmente pericolosi nell'area marina interessata. La zona resta sotto controllo costante da parte delle autorità competenti, che continuano a monitorare la situazione per garantire la sicurezza della navigazione e l'incolumità delle persone che dovessero trovarsi nell'area. L'isolotto di Quirra è situato a largo della costa di Murtas, l'incantevole spiaggia che durante la stagione estiva può essere raggiunta anche via terra attraverso la strada di proprietà dell'amministrazione difesa, aperta al pubblico dal 1° maggio. A partire dal prossimo giovedì 18 giugno riprenderanno gli appuntamenti estivi della rassegna letteraria Muraverese, una serie di serate culturali curate dal collettivo Janas Muraveresi in collaborazione con la parrocchia San Nicola di Bari, l'associazione Radio La Voce, la Proloco Muravera con il supporto della libreria Lo Scrigno e il patrocinio del comune di Muravera. Il primo appuntamento è fissato proprio per giovedì 18 giugno alle ore 21 presso il salone dell'oratorio Madre Teresa di Calcutta, dove sarà presentato il nuovo libro di Claudia Sarrizu, Il patriarcato nel nuovo ordine mondiale, edito da Catartica. Ed ora, prima di concludere, vediamo le previsioni del tempo per la giornata odierna nel Sarrabus e nel Gerrei. Sole splendente per l'intera giornata, i venti soffieranno moderati con direzione est-sud-est, mare poco mosso. Le temperature si attesteranno tra i 20 gradi delle minime e i 26 gradi delle massime. E con le previsioni del tempo si conclude anche questa edizione del notiziario della nostra emittente. Giancarlo Cucu, nel ringraziarvi dell'ascolto e nel rimandarvi ai prossimi appuntamenti con le informazioni di Radio La Voce, vi augura un buon proseguimento di giornata. A risentirci.
1: Informazioni, informazioni, news, informazioni, locale. L'informazione di Radio La Voce.

0: disco.
1: Sono le 8 e 31 minuti. L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Sono le 9:01.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

bar ristorante pizzeria Marina Giù vi aspetta a Villa Puzzu, in località Porto Corallo, nella marina di Porto Tramazzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicini al mare e vi aspettiamo con tante novità e il menù di terra e di mare, con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il bar ristorante pizzeria Marina Giù è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena, esclusi martedì. Per informazioni e prenotazioni puoi contattarci al 333 9860 200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo, nella marina di Porto Tramazzu, in via degli Anemoni numero 4.

0: Sono le 9:30. L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
1: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
2: Tutte le radio hanno uno spot che dice:
3: per la pubblicità su questa emittente telefonate al numero...
2: Già, i numeri sono molti, ma trovate il 99 31 481. Solo questo è il numero giusto perché la pubblicità faccia effetto. 99 31 481.
4: Telefonate a Radio La Voce.

0: Sono le 10 e 2 minuti. L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
1: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

Nella centralissima piazza Marconi a Villa Puzzu ogni giorno vi aspetta il ristorante, paninoteca, bisteccheria, history, cocktail bar. All'interno del locale potrete assaporare pasti veloci, favolose tagliate, hamburger di pecora locale di cavallo, insalatone e tanti gustosi dolci. E poi non mancheranno i pregiati vini, i fantastici cocktail, gli spritz, gli aperitivi e il bar caffetteria sempre a disposizione. Nella nostra ampia sala possiamo ospitare feste di compleanno, cresime, battesimi ed eventi vari per grandi e piccoli. Il ristorante History è a Villa Puzzu in piazza Marconi. Per informazioni e prenotazioni 345 60 37 827. Vi aspettiamo all'History e sarà tutta un'altra storia.

0: Sono le 10 e 30 minuti. L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
1: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Informazione.
1: Informazione.
0: News.
1: Informazione.
0: Locale. L'informazione di Radio La Voce.
2: Buona giornata da Giancarlo Cucco e ben ritrovati a questa nuova edizione del notiziario di Radio La Voce di quest'oggi, martedì 16 giugno, che apriamo con Villa Puzzo, dove cresce la preoccupazione per la temporanea chiusura dell'ufficio postale destinato ai lavori di ristrutturazione previsti dal progetto Polis di Poste Italiane, un intervento che nelle intenzioni punta a trasformare gli uffici postali dei piccoli centri nelle nuove case dei servizi di cittadinanza digitale, avvicinando la pubblica amministrazione ai cittadini e contribuendo a contrastare lo spopolamento delle aree interne. Un progetto importante e atteso dunque, ma che in paese sta generando forte malcontento per le modalità con cui è stata organizzata la sospensione del servizio. La principale contestazione riguarda infatti l'assenza di una soluzione temporanea alternativa, a differenza di quanto avvenuto in altri centri del Sarrabus come San Vito in Muravera. A Villa Puzzo non è stato previsto un ufficio provvisorio all'interno di un container o di una struttura mobile. La conseguenza è che per un lungo periodo i cittadini dovranno rivolgersi all'ufficio postale di Muravera, con inevitabili difficoltà soprattutto per anziani, persone con problemi di spostamento, famiglie ed enti pubblici che utilizzano quotidianamente il servizio. Una situazione che viene vissuta come un ulteriore disagio per una comunità già alle prese con diverse criticità, tra cui problemi legati al ponte di ferro e le conseguenze sulla viabilità, che stanno aumentando i disagi e mettendo alla prova la pazienza dei residenti. Il nuovo sindaco di Villa Puzzo, Pierpaolo Piu, non nasconde la propria delusione e definisce la scelta di Poste Italiane un possibile grave problema per il paese. Un servizio pubblico fondamentale e insostituibile non può essere sospeso senza garantire una presenza alternativa adeguata, ha affermato. La polemica riguarda anche il ruolo della precedente amministrazione. La direzione centrale di Poste Italiane ha spiegato di aver avviato un'interlocuzione con il comune già dal 27 maggio scorso, richiamando così il coinvolgimento dell'amministrazione uscente nella gestione della situazione. Una ricostruzione che è stata contestata dal consigliere regionale ed ex sindaco Sandro Porcu e dal gruppo di minoranza Facciamo 31, che ha voluto chiarire la propria posizione attraverso una nota pubblicata sui propri canali, dove si sostiene che a fine maggio, durante una breve interlocuzione telefonica tra Poste Italiane e la precedente amministrazione comunale, veniva comunicata l'intenzione di effettuare gli interventi di riqualificazione previsti all'interno del progetto Polis e veniva assicurata la continuità dei servizi. Durante quel primo contatto era stata inoltre preannunciata una successiva comunicazione di dettaglio, necessaria per definire tempi di avvio dei lavori e organizzazione dei servizi alternativi. Le informazioni operative sono poi giunte solo con la comunicazione ricevuta dal Comune venerdì 5 giugno, nella quale, oltre alla data di avvio dei lavori, veniva individuato l'ufficio postale di Muravera quale sede temporanea di riferimento per l'erogazione dei servizi durante il periodo di chiusura. Una soluzione questa che, non risultando al momento affiancata da sportelli temporanei o altre soluzioni mobili, inevitabilmente comporta difficoltà per la cittadinanza, in particolare per gli utenti più anziani e per coloro che incontrano maggiori ostacoli negli spostamenti. L'esperienza maturata in altri comuni interessate dagli stessi interventi dimostra che è possibile individuare modalità organizzative temporanee in grado di avvicinare il servizio all'utenza. Per questo motivo auspichiamo che Poste Italiane possa attuare al più presto ogni soluzione aggiuntiva utile a garantire un presidio di servizio a Villa Puzzo per tutta la durata dei lavori. La richiesta che arriva dalla minoranza è la stessa avanzata dai nuovi amministratori e soprattutto dai cittadini: trovare una soluzione che consenta di mantenere un punto di riferimento a Villa Puzzo durante i lavori. Il timore diffuso tra la gente è che un intervento nato per migliorare i servizi finisca almeno nella fase dei lavori, per creare un isolamento maggiore e un disagio difficile da sostenere per il paese. Nuove limitazioni nelle acque davanti al litorale di Murtas, nel territorio di Villa Puzzo. L'ufficio circondariale marittimo di Arbatax ha emanato l'ordinanza numero 31/2026 firmata dal comandante tenente di vascello Mattia Caniglia, che aggiorna l'interdizione di alcuni specchi acquei nelle vicinanze dell'isolotto di Quirra. Il provvedimento è stato adottato su richiesta del poligono interforze di Salto di Quirra a seguito della segnalazione della presenza di oggetti ritenuti potenzialmente pericolosi nell'area marina interessata. La zona resta sotto controllo costante da parte delle autorità competenti, che continuano a monitorare la situazione per garantire della sicurezza della navigazione e l'incolumità delle persone che dovessero trovarsi nell'area. L'isolotto di Quirra è situato a largo della costa di Murtas, l'incantevole spiaggia che durante la stagione estiva può essere raggiunta anche via terra attraverso la strada di proprietà dell'amministrazione difesa, aperta al pubblico dal 1 maggio. A partire dal prossimo giovedì 18 giugno riprenderanno gli appuntamenti estivi della rassegna letteraria Muraverese, una serie di serate culturali curate dal collettivo Janas Muraveresi in collaborazione con la parrocchia San Nicola di Bari, l'associazione Radio La Voce, la Proloco Muravera con il supporto della libreria Lo Scrigno e il patrocinio del comune di Muravera. Il primo appuntamento è fissato proprio per giovedì 18 giugno alle ore 21 presso il salone dell'oratorio Madre Teresa di Calcutta, dove sarà presentato il nuovo libro di Claudia Sarrizu, Il patriarcato nel nuovo ordine mondiale, edito da Catartica. Ed ora, prima di concludere, vediamo le previsioni del tempo per la giornata odierna nel Sarrabus e nel Gerrei. Sole splendente per l'intera giornata, i venti soffieranno moderati con direzione est-sud-est, mare poco mosso. Le temperature si attesteranno tra i 20 gradi delle minime e i 26 gradi delle massime. E con le previsioni del tempo si conclude anche questa edizione del notiziario della nostra emittente. Giancarlo Cucu, nel ringraziarvi dell'ascolto e nel rimandarvi ai prossimi appuntamenti con le informazioni di Radio La Voce, vi augura un buon proseguimento di giornata. A risentirci.
0: Informazioni, informazioni, news, informazioni, locale. L'informazione di Radio La Voce.

0: Sono le 11:01.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: I want to know. Another question for you. No. You want to hear something new? Let's flip it around on them. Come on.
1: Sponsor. Il bar Risonante Pizzeria Marina Giù vi aspetta a Villa Puzzu, in località Porto Corallo, nella marina di Porto Tramazzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicini al mare e vi aspettiamo. Risonante Pizzeria Marina Giù è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena, esclusi martedì. Per informazioni e prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo, nella marina di Porto Tramazzu, in via degli Anemoni numero 4.

parlare col soffitto, di cascare tra i ricordi per rimanerci dentro.

0: Sono le 11 e 30 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Sono le 12 e 3 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
3: Una hit di oggi, una hit di ieri, la radio di oggi, la radio di ieri.

0: Informazione.
1: Informazione.
0: News. Informazione. Locale.
2: L'informazione di Radio La Voce.
3: Buona giornata da Giancarlo Cucco e ben ritrovati a questa nuova edizione del notiziario di Radio La Voce di quest'oggi, martedì 16 giugno, che apriamo con Villa Puzzu, dove cresce la preoccupazione per la temporanea chiusura dell'ufficio postale destinato ai lavori di ristrutturazione previsti dal progetto Polis di Poste Italiane, un intervento che nelle intenzioni punta a trasformare gli uffici postali dei piccoli centri nelle nuove case dei servizi di cittadinanza digitale, avvicinando la pubblica amministrazione ai cittadini e contribuendo a contrastare lo

0: notizia è che per un lungo periodo i cittadini dovranno rivolgersi all'ufficio postale di Muravera, con inevitabili difficoltà soprattutto per anziani, persone con problemi di spostamento, famiglie ed enti pubblici che utilizzano quotidianamente il servizio. Una situazione che viene vissuta come un ulteriore disagio per una comunità già alle prese con diverse criticità, tra cui problemi legati al ponte di ferro e le conseguenze sulla viabilità che stanno aumentando i disagi e mettendo alla prova la pazienza dei residenti. Il nuovo sindaco di Villapuzzo Pierpaolo Piu non nasconde la propria delusione e definisce la scelta di Poste Italiane un possibile grave problema per il paese. Un servizio pubblico fondamentale e insostituibile non può essere sospeso senza garantire una presenza alternativa adeguata, ha affermato. La polemica riguarda anche il ruolo della precedente amministrazione. La direzione centrale di Poste Italiane ha spiegato di aver avviato un'interlocuzione con il comune già dal 27 maggio scorso, richiamando così il coinvolgimento dell'amministrazione uscente nella gestione della situazione. Una ricostruzione che è stata contestata dal consigliere regionale ed ex sindaco Sandro Porcu e dal gruppo di minoranza Facciamo 31, che ha voluto chiarire la propria posizione attraverso una nota pubblicata sui propri canali, dove si sostiene che a fine maggio, durante una breve interlocuzione telefonica tra Poste Italiane e la precedente amministrazione comunale, veniva comunicata l'intenzione di effettuare gli interventi di riqualificazione previsti all'interno del progetto Polis e veniva assicurata la continuità dei servizi. Durante quel primo contatto era stata inoltre preannunciata una successiva comunicazione di dettaglio, necessaria per definire tempi di avvio dei lavori e organizzazione dei servizi alternativi. Le informazioni operative sono poi giunte solo con la comunicazione ricevuta dal Comune venerdì 5 giugno, nella quale, oltre alla data di avvio dei lavori, veniva individuato l'ufficio postale di Muravera quale sede temporanea di riferimento per l'erogazione dei servizi durante il periodo di chiusura. Una soluzione questa che, non risultando al momento affiancata da sportelli temporanei o altre soluzioni mobili, inevitabilmente comporta difficoltà per la cittadinanza, in particolare per gli utenti più anziani e per coloro che incontrano maggiori ostacoli negli spostamenti. L'esperienza maturata in altri comuni interessati dagli stessi interventi dimostra che è possibile individuare modalità organizzative temporanee in grado di avvicinare il servizio all'utenza. Per questo motivo auspichiamo che Poste Italiane possa attuare al più presto ogni soluzione aggiuntiva utile a garantire un presidio di servizio a Villapuzzo per tutta la durata dei lavori. La richiesta che arriva dalla minoranza è la stessa avanzata dai nuovi amministratori e soprattutto dai cittadini: trovare una soluzione che consenta di mantenere un punto di riferimento a Villapuzzo durante i lavori. Il timore diffuso tra la gente è che un intervento nato per migliorare i servizi finisca almeno nella fase dei lavori per creare un isolamento maggiore e un disagio difficile da sostenere per il paese. Nuove limitazioni nelle acque davanti al litorale di Murtas nel territorio di Villapuzzo. L'ufficio circondariale marittimo di Arbatax ha emanato l'ordinanza numero 31/2026 firmata dal comandante tenente di vascello Mattia Caniglia, che aggiorna l'interdizione di alcuni specchi acquei nelle vicinanze dell'isolotto di Quirra. Il provvedimento è stato adottato su richiesta del poligono interforze di Salto di Quirra a seguito della segnalazione della presenza di oggetti ritenuti potenzialmente pericolosi nell'area marina interessata. La zona resta sotto controllo costante da parte delle autorità competenti, che continuano a monitorare la situazione per garantire la sicurezza della navigazione e l'incolumità delle persone che dovessero trovarsi nell'area. L'isolotto di Quirra è situato a largo della costa di Murtas, l'incantevole spiaggia che durante la stagione estiva può essere raggiunta anche via terra attraverso la strada di proprietà dell'amministrazione difesa, aperta al pubblico dal 1 maggio. A partire dal prossimo giovedì 18 giugno riprenderanno gli appuntamenti estivi della rassegna letteraria muraverese, una serie di serate culturali curate dal collettivo Janas Muraveresi in collaborazione con la parrocchia San Nicola di Bari, l'associazione Radio La Voce, la Proloco Muravera con il supporto della libreria Lo Scrigno e il patrocinio del comune di Muravera. Il primo appuntamento è fissato proprio per giovedì 18 giugno alle ore 21 presso il salone dell'oratorio Madre Teresa di Calcutta, dove sarà presentato un nuovo libro di Claudia Sarrizu, Il patriarcato nel nuovo ordine mondiale, edito da Catartica. Ed ora, prima di concludere, vediamo le previsioni del tempo per la giornata odierna nel Sarrabus e nel Gerrei. Sole splendente per l'intera giornata, i venti soffieranno moderati con direzione est-sud-est, mare poco mosso. Le temperature si attesteranno tra i 20 gradi delle minime e i 26 gradi delle massime. E con le previsioni del tempo si conclude anche questa edizione del notiziario della nostra emittente. Giancarlo Cucu, nel ringraziarvi dell'ascolto e nel rimandarvi ai prossimi appuntamenti con le informazioni di Radio La Voce, vi augura un buon proseguimento di giornata. A risentirci.
1: Informazioni, news, informazione locale.

I apologize, and I fucked up, to be honest.

0: perdo le parole.
1: Sono le 12 e 32 minuti.
2: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
3: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

Nella centralissima piazza Marconi a Villa Puzzu ogni giorno vi aspetta il ristorante, paninoteca, bisteccheria, history, cocktail bar. All'interno del locale potrete assaporare pasti veloci, favolose tagliate, hamburger di pecora locale e di cavallo, insalatone e tanti gustosi dolci. E poi? E poi non mancheranno i pregiati vini, i fantastici cocktail, gli spritz, gli aperitivi e il bar caffetteria sempre a disposizione. Nella nostra ampia sala possiamo ospitare feste di compleanno, cresime, battesimi ed eventi vari per grandi e piccoli. Il ristorante History è a Villa Puzzu in piazza Marconi. Per informazioni e prenotazioni 345 60 37 827. Vi aspettiamo all'History e sarà tutta un'altra storia.

0: bar ristorante pizzeria Marina Giù vi aspetta a Villa Puzzu, in località Porto Corallo, nella marina di Porto Tramazzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicini al mare e vi aspettiamo con tante novità e il menù di terra e di mare, con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il bar ristorante pizzeria Marina Giù è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena, esclusi martedì. Per informazioni e prenotazioni puoi contattarci al 333 9860 200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo, nella marina di Porto Tramazzu, in via degli Anemoni numero 4.
1: E moi, vostra musica Sadra, Radio La Voce, Sadio Reparau, un bel programma.
2: Misterioso e sughelo, sa si stella de brate, sa luna e su sole, singelada in su mare. Velada e sa femmina che tribulato, protonata e bellesa, il sosammento de guerriero de vache, si spa

e in moise allo ai su diciu de oi. In domme Ferreri, schidoide inna.

0: Buongiorno da Radio La Voce.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
3: Sono le 13:29.

0: Sono le 13 e 33 minuti. L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
1: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

profondo non c'è tempo. Quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai.

0: Sono le 14 e 2 minuti. L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
1: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: informazione locale. L'informazione di Radio La Voce.
1: Buona giornata da Giancarlo Cucco e ben ritrovati a questa nuova edizione del notiziario di Radio La Voce di quest'oggi, martedì 16 giugno, che apriamo con Villa Puzzo, dove cresce la preoccupazione per la temporanea chiusura dell'ufficio postale destinato ai lavori di ristrutturazione previsti dal progetto Polis di Poste Italiane, un intervento che nelle intenzioni punta a trasformare gli uffici postali dei piccoli centri nelle nuove case dei servizi di cittadinanza digitale, avvicinando la pubblica amministrazione ai cittadini e contribuendo a contrastare lo spopolamento delle aree interne. Un progetto importante e atteso dunque, ma che in paese sta generando forte malcontento per le modalità con cui è stata organizzata la sospensione del servizio. La principale contestazione riguarda infatti l'assenza di una soluzione temporanea alternativa, a differenza di quanto avvenuto in altri centri del Sarrabus come San Vito in Muravera. A Villa Puzzo non è stato previsto un ufficio provvisorio all'interno di un container o di una struttura mobile. La conseguenza è che per un lungo periodo i cittadini dovranno rivolgersi all'ufficio postale di Muravera, con inevitabili difficoltà soprattutto per anziani, persone con problemi di spostamento, famiglie ed enti pubblici che utilizzano quotidianamente il servizio. Una situazione che viene vissuta come un ulteriore disagio per una comunità già alle prese con diverse criticità, tra cui problemi legati al ponte di ferro e le conseguenze sulla viabilità, che stanno aumentando i disagi e mettendo alla prova la pazienza dei residenti. Il nuovo sindaco di Villa Puzzo, Pierpaolo Piu, non nasconde la propria delusione e definisce la scelta di Poste Italiane un possibile grave problema per il paese. Un servizio pubblico fondamentale e insostituibile non può essere sospeso senza garantire una presenza alternativa adeguata, ha affermato. La polemica riguarda anche il ruolo della precedente amministrazione. La direzione centrale di Poste Italiane ha spiegato di aver avviato un'interlocuzione con il comune già dal 27 maggio scorso, richiamando così il coinvolgimento dell'amministrazione uscente nella gestione della situazione. Una ricostruzione che è stata contestata dal consigliere regionale ed ex sindaco Sandro Porcu e dal gruppo di minoranza Facciamo 31, che ha voluto chiarire la propria posizione attraverso una nota pubblicata sui propri canali, dove si sostiene che a fine maggio, durante una breve interlocuzione telefonica tra Poste Italiane e la precedente amministrazione comunale, veniva comunicata l'intenzione di effettuare gli interventi di riqualificazione previsti all'interno del progetto Polis e veniva assicurata la continuità dei servizi. Durante quel primo contatto era stata inoltre preannunciata una successiva comunicazione di dettaglio, necessaria per definire tempi di avvio dei lavori e organizzazione dei servizi alternativi. Le informazioni operative sono poi giunte solo con la comunicazione ricevuta dal Comune venerdì 5 giugno, nella quale, oltre alla data di avvio dei lavori, veniva individuato l'ufficio postale di Muravera quale sede temporanea di riferimento per l'erogazione dei servizi durante il periodo di chiusura. Una soluzione questa che, non risultando al momento affiancata da sportelli temporanei o altre soluzioni mobili, inevitabilmente comporta difficoltà per la cittadinanza, in particolare per gli utenti più anziani e per coloro che incontrano maggiori ostacoli negli spostamenti. L'esperienza maturata in altri comuni interessate dagli stessi interventi dimostra che è possibile individuare modalità organizzative temporanee in grado di avvicinare il servizio all'utenza. Per questo motivo auspichiamo che Poste Italiane possa attuare al più presto ogni soluzione aggiuntiva utile a garantire un presidio di servizio a Villa Puzzo per tutta la durata dei lavori. La richiesta che arriva dalla minoranza è la stessa avanzata dai nuovi amministratori e soprattutto dai cittadini: trovare una soluzione che consenta di mantenere un punto di riferimento a Villa Puzzo durante i lavori. Il timore diffuso tra la gente è che un intervento nato per migliorare i servizi finisca almeno nella fase dei lavori, per creare un isolamento maggiore e un disagio difficile da sostenere per il paese. Nuove limitazioni nelle acque davanti al litorale di Murtas, nel territorio di Villa Puzzo. L'ufficio circondariale marittimo di Arbatax ha emanato l'ordinanza numero 31/2026 firmata dal comandante tenente di vascello Mattia Caniglia, che aggiorna l'interdizione di alcuni specchi acquei nelle vicinanze dell'isolotto di Quirra. Il provvedimento è stato adottato su richiesta del poligono interforze di Salto di Quirra a seguito della segnalazione della presenza di oggetti ritenuti potenzialmente pericolosi nell'area marina interessata. La zona resta sotto controllo costante da parte delle autorità competenti, che continuano a monitorare la situazione per garantire della sicurezza della navigazione e l'incolumità delle persone che dovessero trovarsi nell'area. L'isolotto di Quirra è situato a largo della costa di Murtas, l'incantevole spiaggia che durante la stagione estiva può essere raggiunta anche via terra attraverso la strada di proprietà dell'amministrazione difesa, aperta al pubblico dal 1 maggio. A partire dal prossimo giovedì 18 giugno riprenderanno gli appuntamenti estivi della rassegna letteraria Muraverese, una serie di serate culturali curate dal collettivo Janas Muraveresi in collaborazione con la parrocchia San Nicola di Bari, l'associazione Radio La Voce, la Proloco Muravera con il supporto della libreria Lo Scrigno e il patrocinio del comune di Muravera. Il primo appuntamento è fissato proprio per giovedì 18 giugno alle ore 21 presso il salone dell'oratorio Madre Teresa di Calcutta, dove sarà presentato il nuovo libro di Claudia Sarrizu, Il patriarcato nel nuovo ordine mondiale, edito da Catartica. Ed ora, prima di concludere, vediamo le previsioni del tempo per la giornata odierna nel Sarrabus e nel Gerrei. Sole splendente per l'intera giornata, i venti soffieranno moderati con direzione est-sud-est, mare poco mosso. Le temperature si attesteranno tra i 20 gradi delle minime e i 26 gradi delle massime. E con le previsioni del tempo si conclude anche questa edizione del notiziario della nostra emittente. Giancarlo Cucu, nel ringraziarvi dell'ascolto e nel rimandarvi ai prossimi appuntamenti con le informazioni di Radio La Voce, vi augura un buon proseguimento di giornata. A risentirci.
0: Informazioni, informazioni, news, informazioni, locale. L'informazione di Radio La Voce.

0: Sono le 14 e 32 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
3: Anna, come sono tante, Anna permalosa, Anna bello sguardo, sguardo che ogni giorno perde qualcosa.

bar ristorante pizzeria Marina Giù vi aspetta a Villa Puzzu, in località Porto Corallo, nella marina di Porto Tramazzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicini al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare, con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il bar ristorante pizzeria Marina Giù è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena, esclusi martedì. Per informazioni e prenotazioni puoi contattarci al 333 9860 200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo, nella marina di Porto Tramazzu, in via degli Anemoni numero 4.

0: ascoltate, le più votate, Hit Parade, in studio Mario.
1: Un buongiorno a tutti voi, radioascoltatori di Radio La Voce, in particolar modo del programma di Italia Hit Parade, classifica che riguarda la settimana che va dal 15 al 21 giugno 2026. Nuovo appuntamento, molte sorprese, alcune new entry, quindi rimanete incollati sulle nostre magiche frequenze dei 96.800 MHz di Radio La Voce, in compagnia di Mario che vi saluta, e altrettanto grande è il saluto dal nostro Michele, al di là della cabina di regia della nostra fantastica radio. A questo punto direi subito di iniziare andando a dare le prime due notizie, ahimè veramente la prima anche clamorosa, perché pensate, dopo quasi 4 mesi di permanenza nella top 10 esce la compilation del 76esimo Festival di Sanremo ed esce anche Night con l'album Io Individuo, e questo abbiamo detto significano due new entry, di cui andiamo a conoscere la prima, la decima posizione, un nuovo manifesto, un nuovo percorso per Francesca Michelin. L'album si intitola Magia Bianca, ci ascoltiamo il singolo apripista, Strega Comanda.

0: ascoltate, le più votate, Hit Parade, in studio Mario.
1: E dopo la new entry Francesca Michielin, dall'ottava scende alla nona posizione Saif. L'album si titola Santissimo, ci ascoltiamo in collaborazione con Brescia.

L'altra New Entry è Ultimo, il giorno che aspettavo. Questo disco arriva dopo 2 anni dal suo grande successo, sia per quello che riguarda l'album, ma anche il successo negli stadi italiani, sempre sold out. Niccolò Morricone, quindi Ultimo, ci presenta un brano che abbiamo già avuto modo di ascoltare, sta andando alla grande in rotazione radiofonica da alcune settimane, ovvero sia Acquario.

Proseguiamo con la posizione numero 7, dove perde due posti Blanco. L'album si intitola Ma, è il momento di ascoltare Tanto non rinasco.

ascoltare.

0: ascoltate, le più votate, Hit Parade, in studio Mario.
1: Nulla cambia per quello che riguarda la quarta posizione, dove ritroviamo Samurai J dall'album Amatore con Vito Salamanca, Flamenco Paranoia.

0: ricordo che siete all'ascolto di Tagli Parete, classifica dal 15 al 21 giugno 2026. Ed ora la top 10 si concentra sulle tre posizioni più importanti. Abbiamo la terza posizione e la prima sorpresa di giornata, perché dito nella piaga, dopo alcune settimane perde la leadership, si presenta Miss Italia da questo album Businessman.
1: Bentornati a una nuova edizione di Dito nel Meteo, l'unica fonte affidabile per quanto riguarda le previsioni del tempo nel bel paese. Come potete vedere dalla mappa, ci aspetta un'estate decisamente bollente. Le temperature, infatti, saliranno drasticamente, mentre la voglia di lavorare scenderà significativamente. Per questo, vi consigliamo di mantenervi idratati, mettere sempre la protezione solare e soprattutto di godervi queste splendide giornate di sole.

0: E dalla terza alla seconda posizione invece troviamo Serena Brancale con l'album Sacro Fuera.
1: Mereces un amor como poesía. Capirai.

Allora, come di consueto, prima di scoprire la prima posizione dell'Italia Hit Parade classifica dal 15 al 21 giulio 2026, facciamo un riepilogo iniziale alla posizione numero 10, dove abbiamo trovato una new entry, ovvero sia Francesca Michierin con l'album Magia Bianca. Nono posto per Saif con l'album Santissimo. Ottava posizione new entry, ultimo con Il giorno che aspettavo. Settimo posto per Blanco con l'album Ma. Sesta posizione per Tiziano Ferro, Sono un grande. Quinto posto per Arisa, Fotomosse. Quarta posizione per Samurai J con l'album Amatore. Terza posizione per Dito nella Piaga, Miss Italia. Seconda posizione per Serena Brancale con l'album Sacro. E alla prima posizione, per la prima volta, troviamo Madame. L'album si intitola Disincanto. Ci ascoltiamo in collaborazione con Marrakesh, Volevo capire.

0: ascoltate, le più votate, Hit Parade, in studio Mario.
1: E così Madame con l'album Disincanto, la prima posizione per la prima volta per quello che riguarda la classifica, la top 10 dal 15 al 21 giugno 2026. Siamo arrivati alla conclusione, l'augurio che rimaniate sempre sintonizzati su queste magiche frequenze che sono i 96.800 MHz di Radio La Voce. Vi ricordo la possibilità di seguirci anche dal nostro sito www.radiolavoce.it e naturalmente la cosa migliore sarebbe scaricare da Play Store la nostra app e quindi seguirci in tutto il mondo. Adesso arrivano i saluti più importanti, miei personali, a tutti voi, e arrivano anche i saluti dal nostro Michele, che ricordo sempre cura la regia del programma e la diretta che va in onda tutti i giorni su Radio La Voce. Mi raccomando, auguriamo a tutti voi, vi aspettiamo la prossima settimana con una buona estate 2026.

0: Sono le 15 e 34 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
3: Abbiamo già visto gli spot in TV.
4: Ce ne hanno parlato i giornali.
3: Ci hanno invitato all'attenzione come genitori.
4: Il fatto è che la droga...
3: La droga è la fine di ogni inizio.
4: Ignorala.
3: È un messaggio di Radio La Voce.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
0: Sono le 15 e 36 minuti.

prima di entrare in casa. Stavo un'ora a cercare di togliere la sabbia. Autostrada Adriatica, dalla costa si vede l'Africa. E lei che si tuffa, ti prego guardala. Ha più curve di Gardaland quando mi ha detto che tornerà in Francia. Uffa, ho avuto il mal di pancia.

senza toccare. Mi ha fatto molto male, ma mi è piaciuto molto. Ama ciò che non ti piace, è la chiave per la pace. Ma la password salvata mi sembra sbagliato, la linea è saltata e ci prende fuoco casa. A me mi ha rovinato la rete, altrimenti avrei fatto il prete. Avrei lasciato il paese fuggendo via a cercare fortuna in altri.

Nella centralissima piazza Marconi a Villa Puzzu ogni giorno vi aspetta il ristorante, paninoteca, bisteccheria, history, cocktail bar. All'interno del locale potrete assaporare pasti veloci, favolose tagliate, hamburger di pecora locale e di cavallo, insalatone e tanti gustosi dolci. E poi non mancheranno i pregiati vini, i fantastici cocktail, gli spritz, gli aperitivi e il bar caffetteria sempre a disposizione. Nella nostra ampia sala possiamo ospitare feste di compleanno, cresime, battesimi ed eventi vari per grandi e piccoli. Il ristorante History è a Villa Puzzu in piazza Marconi. Per informazioni e prenotazioni 345 60 37 827. Vi aspettiamo all'History e sarà tutta un'altra.

0: Informazione.
1: Informazione.
0: News. Informazione. Locale.
2: L'informazione di Radio La Voce.
3: Buona giornata da Giancarlo Cucco e ben ritrovati a questa nuova edizione del notiziario di Radio La Voce di quest'oggi, martedì 16 giugno, che apriamo con Villa Puzzo, dove cresce la preoccupazione per la temporanea chiusura dell'ufficio postale destinato ai lavori di ristrutturazione previsti dal progetto Polis di Poste Italiane, un intervento che nelle intenzioni punta a trasformare gli uffici postali dei piccoli centri nelle nuove case dei servizi di cittadinanza digitale, avvicinando la pubblica amministrazione ai cittadini e contribuendo a contrastare lo spopolamento delle aree interne. Un progetto importante e atteso dunque, ma che in paese sta generando forte malcontento per le modalità con cui è stata organizzata la sospensione del servizio. La principale contestazione riguarda infatti l'assenza di una soluzione temporanea alternativa, a differenza di quanto avvenuto in altri centri del Sarrabus, come San Vito in Muravera. A Villa Puzzo non è stato previsto un ufficio provvisorio all'interno di un container o di una struttura mobile. La conseguenza è che per un lungo periodo i cittadini dovranno rivolgersi all'ufficio postale di Muravera, con inevitabili difficoltà soprattutto per anziani, persone con problemi di spostamento, famiglie ed enti pubblici che utilizzano quotidianamente il servizio. Una situazione che viene vissuta come un ulteriore disagio per una comunità già alle prese con diverse criticità, tra cui problemi legati al ponte di ferro e le conseguenze sulla viabilità, che stanno aumentando i disagi e mettendo alla prova la pazienza dei residenti. Il nuovo sindaco di Villa Puzzo, Pierpaolo Piu, non nasconde la propria delusione e definisce la scelta di Poste Italiane un possibile grave problema per il paese. Un servizio pubblico fondamentale e insostituibile non può essere sospeso senza garantire una presenza alternativa adeguata, ha affermato. La polemica riguarda anche il ruolo della precedente amministrazione. La direzione centrale di Poste Italiane ha spiegato di aver avviato un'interlocuzione con il comune già dal 27 maggio scorso, richiamando così il coinvolgimento dell'amministrazione uscente nella gestione della situazione. Una ricostruzione che è stata contestata dal consigliere regionale ed ex sindaco Sandro Porcu e dal gruppo di minoranza Facciamo 31, che ha voluto chiarire la propria posizione attraverso una nota pubblicata sui propri canali, dove si sostiene che a fine maggio, durante una breve interlocuzione telefonica tra Poste Italiane e la precedente amministrazione comunale, veniva comunicata l'intenzione di effettuare gli interventi di riqualificazione previsti all'interno del progetto Polis e veniva assicurata la continuità dei servizi. Durante quel primo contatto era stata inoltre preannunciata una successiva comunicazione di dettaglio necessaria per definire tempi di avvio dei lavori e organizzazione dei servizi alternativi. Le informazioni operative sono poi giunte solo con la comunicazione ricevuta dal comune venerdì 5 giugno, nella quale, oltre alla data di avvio dei lavori, veniva individuato l'ufficio postale di Muravera quale sede temporanea di riferimento per l'erogazione dei servizi durante il periodo di chiusura. Una soluzione questa che, non risultando al momento affiancata da sportelli temporanei o altre soluzioni mobili, inevitabilmente comporta difficoltà per la cittadinanza, in particolare per gli utenti più anziani e per coloro che incontrano maggiori ostacoli negli spostamenti. L'esperienza maturata in altri comuni interessati dagli stessi interventi dimostra che è possibile individuare modalità organizzative temporanee in grado di avvicinare il servizio all'utenza. Per questo motivo auspichiamo che Poste Italiane possa attuare al più presto ogni soluzione aggiuntiva utile a garantire un presidio di servizio a Villa Puzzo per tutta la durata dei lavori. La richiesta che arriva dalla minoranza è la stessa avanzata dai nuovi amministratori e soprattutto dai cittadini: trovare una soluzione che consenta di mantenere un punto di riferimento a Villa Puzzo durante i lavori. Il timore diffuso tra la gente è che un intervento nato per migliorare i servizi finisca almeno nella fase dei lavori per creare un isolamento maggiore e un disagio difficile da sostenere per il paese. Nuove limitazioni nelle acque davanti al litorale di Murtas nel territorio di Villa Puzzo. L'ufficio circondariale marittimo di Arbatax ha emanato l'ordinanza numero 31/2026 firmata dal comandante tenente di vascello Mattia Caniglia, che aggiorna l'interdizione di alcuni specchi acquei nelle vicinanze dell'isolotto di Quirra. Il provvedimento è stato adottato su richiesta del poligono interforze di Salto di Quirra a seguito della segnalazione della presenza di oggetti ritenuti potenzialmente pericolosi nell'area marina interessata. La zona resta sotto controllo costante da parte delle autorità competenti, che continuano a monitorare la situazione per garantire della sicurezza della navigazione e l'incolumità delle persone che dovessero trovarsi nell'area. L'isolotto di Quirra è situato al largo della costa di Murtas, l'incantevole spiaggia che durante la stagione estiva può essere raggiunta anche via terra attraverso la strada di proprietà dell'amministrazione difesa, aperta al pubblico dal 1 maggio. A partire dal prossimo giovedì 18 giugno riprenderanno gli appuntamenti estivi della rassegna letteraria Muraverese, una serie di serate culturali curate dal collettivo Janas Muraveresi in collaborazione con la parrocchia San Nicola di Bari, l'associazione Radio La Voce, la Proloco Muravera con il supporto della libreria Lo Scrigno e il patrocinio del comune di Muravera. Il primo appuntamento è fissato proprio per giovedì 18 giugno alle ore 21 presso il salone dell'oratorio Madre Teresa di Calcutta, dove sarà presentato un nuovo libro di Claudia Sarrizu, Il patriarcato nel nuovo ordine mondiale, edito da Catartica. Ed ora, prima di concludere, vediamo le previsioni del tempo per la giornata odierna nel Sarrabus e nel Gerrei. Sole splendente per l'intera giornata, i venti soffieranno moderati con direzione est-sud-est, mare poco mosso. Le temperature si attesteranno tra i 20 gradi delle minime e i 26 gradi delle massime. E con le previsioni del tempo si conclude anche questa edizione del notiziario della nostra emittente. Giancarlo Cucu, nel ringraziarvi dell'ascolto e nel rimandarvi ai prossimi appuntamenti con le informazioni di Radio La Voce, vi augura un buon proseguimento di giornata. A risentirci.
0: Informazioni.
1: Informazioni.
0: News. Informazioni. Locale.
2: L'informazione di Radio La Voce.

0: spaghetti funk. Funk. Siamo fuori.
1: Sono le 16 e 5 minuti. L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Il bar ristorante pizzeria Marina Giù vi aspetta a Villa Puzzu, in località Porto Corallo, nella marina di Porto Tramazzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicini al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare, con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il bar ristorante pizzeria Marina Giù è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena, esclusi martedì. Per informazioni e prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo, nella marina di Porto Tramazzu, in via degli Anemoni numero 4.
1: Radio La Voce.

0: Sono le 16 e 32 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: it. Keep running. Just hold on to your heart and keep loving.
1: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione,

0: Sono le 17 e 2 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
3: La tua canzone preferita? Un disco da abbinare a una dedica che parli d'amore o d'amicizia? Vuoi fare dei saluti, auguri o festeggiare il compleanno di parenti o amici? E allora, che aspetti? Entra subito in questo spazio e sarai tu il protagonista del programma Dediche e Richieste. Invia un SMS al 346 12 72 406 o chiamalo 070 99 31 481 e Gianni manderà in onda il tuo disco richiesta e la tua dedica. Che aspetti? Chiama!

Bene amici, tutto è pronto qui dal nostro mitico studio 1, dalla cabina di regia, dalla via Marconi 107 in Muravera. Gianni è pronto per portarvi in un altro bel viaggio nel grande mondo della musica italiana, grandi successi internazionali, poi ci sarà spazio anche per la dance del momento, insomma dischi che balleremo anche durante l'estate 2026. Va bene, spazio alle vostre segnalazioni, dediche, saluti, auguri, questi come sempre gli ingredienti principali del nostro programma in diretta radio, ma anche in streaming dall'app in DAB. Grazie per essere insieme a noi anche in questa puntata di questo martedì 16 giugno 2026. Siamo pronti per partire, 34 612 72 406, numero con il quale messaggiare con noi durante la diretta. Allora si parte subito con questo brano di Benji e Fede, è una canzone che ci ricorda uno dei grandi successi di Alex Britti, e c'è anche lui in questo brano, appunto.

Viva la festa! Viva la vasca è il titolo di questa canzone dalle voci di Benji e Fede, e naturalmente in questo brano non potevamo non avere Alex Britti, che ha fatto proprio un brano dal titolo La Vasca. Ok, continuiamo con la prossima canzone, un bel duetto, devo dire, una bella canzone che stiamo ascoltando da qualche puntata, si intitola Canto d'amore, le voci sono quelle di Angelina Mango e Marco Mengoni.

0: basta il tempo di un fiore.
1: È finita. Va bene, altra canzone per l'estate 2026 dalle voci di Angelina Mango e Marco Mengoni, Canto d'amore, questo era il titolo. Una new entry per quanto riguarda questa volta la musica internazionale con All My Soul, nuovo di Bruno Mars.

Bene, sulle note di questa nuova canzone di Bruno Mars, On My Soul. E saluti a dei grandi amici che stanno sempre lì ad ascoltare il programma Dediche Richieste, grandi fans del programma ma anche del sottoscritto, quindi un saluto grande a Roberta e Giorgio. Canzone di Bruno Mars, On My Soul. E saluti a dei grandi amici che stanno sempre lì ad ascoltare il programma Dediche

La tua canzone preferita? Un disco da abbinare a una dedica che parli d'amore o d'amicizia? Vuoi fare dei saluti, auguri o festeggiare il compleanno di parenti o amici? E allora, che aspetti? Entra subito in questo spazio e sarai tu il protagonista del programma Dediche e Richieste. Invia un SMS al 346 1272 406 o chiama lo 070 99 31 481 e Gianni manderà in onda il tuo disco richiesta e la tua dedica. Che aspetti? Chiama!

Basta poco era il titolo della canzone che abbiamo appena ascoltato, la voce era quella di Chiara Galiazzo. Ancora in diretta dallo studio 1 di Radio La Voce, dalla via Marconi 107 in Mulavera, Gianni in vostra compagnia, grazie a tutto il pubblico che sta seguendo la diretta radio, ma anche dal web, abbiamo amici che ci seguono quindi in streaming, dall'app, in DAB, grazie ancora per essere insieme a noi. Va bene, 346 12 72 406, numero con il quale messaggiare con noi durante la diretta, durante il live. Biagio Antonacci.

Biagio Antonacci, suo ultimo singolo, un altro brano richiesto da voi in questa puntata. Approfitto per ricordarvi il numero con il quale messaggiare con noi, quindi partecipare al programma ed essere voi i protagonisti principali di questa trasmissione. 34 6 12 72 406.

Bene, ci siamo ascoltati anche questo Looking for Something, un altro bel disco in questo momento dedicato alle hit internazionali. Torniamo in Italia con la musica Made in Italy e la voce di Elisa, Amore è.

Amore, nuovo singolo di Elisa. Ancora musica italiana con la prossima canzone dei The Colors, Rolling Stones, Silvana, che saluto, la dedica a Cristina, Stefania, Gianni. Allora ascoltiamo la canzone abbinata a questa dedica, Rolling Stones dei The Colors.

0: E così ci siamo ascoltati anche la nuova hit dei The Colors, Rolling Stones, brano scelto da Silvana per dedicarlo a Cristina, Stefania, Gianni e ovviamente poi c'era la dedica, c'erano due dediche praticamente al prezzo di una, poi da parte mia a Cristina, Stefania e Silvana. Un saluto, alla prossima, e noi continuiamo con questo nuovo brano, la voce è quella di Ellie Goulding.
1: What you said, just as I was tasting freedom, don't want the pills.

la tua canzone preferita? Un disco da abbinare a una dedica che parli d'amore o d'amicizia? Vuoi fare dei saluti, auguri o festeggiare il compleanno di parenti o amici? E allora, che aspetti? Entra subito in questo spazio e sarai tu il protagonista del programma Dediche e Richieste. Invia un SMS al 346 12 72 406 o chiamalo 070 99 31 481 e Gianni manderà in onda il tuo disco richiesta e la tua dedica. Che aspetti? Chiama!

che sembravi così sincera. Eri brava a nascondere i tradimenti, a non farti leggere i lineamenti e i tuoi graffi sulla mia schiena. Cicatrici che non vanno via col tempo. Sei riuscita di

parte di Gianni, lo speaker di turno, quello che state ascoltando dai nostri microfoni, dal nostro mitico studio 1, dalla cabina di regia che si trova, lo ricordo, in via Marconi 107 in Muravera. Saluto tutto il pubblico in ascolto, grazie per essere in mia compagnia anche in questa puntata. Tormento Arcomi, fredda come l'inferno, era il titolo del brano che abbiamo appena ascoltato. C'è una nuova canzone anche per Francesca Michelin, un nuovo lavoro discografico, questo è il suo ultimo singolo, si intitola Strega Comanda e la voce appunto è quella di Francesca Michelin.

0: La tua canzone preferita? Un disco da abbinare a una dedica che parli d'amore o d'amicizia? Vuoi fare dei saluti, auguri o festeggiare il compleanno di parenti o amici? E allora, che aspetti? Entra subito in questo spazio e sarai tu il protagonista del programma Dediche e Richieste. Invia un SMS al 346 12 72 406 o chiama lo 070 99 31 481 e Gianni manderà in onda il tuo disco richiesta e la tua dedica. Che aspetti? Chiama!
1: Testing

Bene amici, ancora buon pomeriggio. Siamo in diretta, in live dallo studio 1 di Radio La Voce. Gianni, lo speaker di turno in vostra compagnia con lo spazio dance che si apre con il disco che abbiamo appena lanciato di Shaggy Icon. Si continua con Federico Scavo. Intanto vi ricordo il numero con il quale messaggiare con noi, quindi se avete un brano da ascoltare, anche dance, una canzone da dedicare, dei saluti, degli auguri da fare, non aspettate, inviate il messaggino WhatsApp al numero che vi ricordo, 34 6 12 72 400.

saluto anche agli amici che magari ci seguono dal mare, dalla spiaggia, quindi grazie anche a voi, mandateci un messaggino e scriveteci dove vi trovate in questo momento, così vi fate un tuffo anche da parte mia. Robin Schulz.

Bene, così ho lanciato anche questo bel disco dance di Robin Schulz, Better Times. Altro disco dance in arrivo, eccolo qui, Federico Scavo.

La tua canzone preferita? Un disco da abbinare a una dedica che parli d'amore o d'amicizia? Vuoi fare dei saluti, auguri o festeggiare il compleanno di parenti o amici? E allora, che aspetti? Entra subito in questo spazio e sarai tu il protagonista del programma Dediche e Richieste. Invia un SMS al 346 12 72 406 o chiamalo 070 99 31 481 e Gianni manderà in onda il tuo disco richiesta e la tua dedica. Che aspetti? Chiama!

Poesia è il titolo del nuovo singolo del vincitore dell'ultimo Festival di Sanremo, Sal Da Vinci. Ok, continuiamo con la musica italiana, c'è la nuova di Baby K che stiamo lanciando e ascoltando ormai da qualche puntata, Tuca Macarena.

Luca Macarena, altro disco per l'estate 2026. Canzone richiesta da un'amica ascoltatrice, alla quale mando un saluto e un grazie. Sex for me, Jason Derulo.

0: che è finito anche questo brano, Tuca Macarena, la voce da quella di BB che dicevo, disco richiesto dall'amica ascoltatrice, Sexy for Me di Jason Derulo.
1: I just love to say it. Jason.

Sexy. Bene, così ci siamo ascoltati anche la nuova hit di Jason Derulo, Sexy For Me, un brano richiesto da un'amica ascoltatrice che saluto ancora e ringrazio. Continuiamo con la musica italiana, Tiziano Ferro, Lazza, Perdono.

Bene, alle 18 e 2 minuti ci siamo ascoltati anche questa canzone di Tiziano Ferro insieme a Lazza, Perdono. Altra canzone italiana, un altro brano new entry, novità discografica che stiamo ascoltando da qualche puntata, nuovo singolo di Noemi. Tu cosa fai questa sera? Stare con

che mi chiede cosa faccio stasera, glielo dico in privato quando ci sentiamo magari più tardi. Tu cosa fai questa sera? Il titolo della canzone, ovviamente, nuovo singolo di Noemi, che avrò modo di riascoltare anche nelle prossime puntate. Ultimi lanci di questo live, di questa diretta, in arrivo un altro disco, eccolo qui. Ancora un saluto a tutto il pubblico che ci sta seguendo dalla radio, dal web, in streaming, dall'app, in dub. Grazie per essere ancora in nostra compagnia.

Siamo quasi alla fine, amici, di questa puntata, ultimi lanci, ancora spazio per stare insieme, ancora una manciata di minuti con i quali ascoltare buona musica, stare in mia compagnia, ma soprattutto in compagnia delle vostre preferenze musicali. 346 12 72 406, numero che vi permette di messaggiare con noi durante la diretta. Flamenco, Paranoia, nuovo di Samurai J.

0: Bene, dopo il successo targato Sanremo 2026, Ossessione, Samurai J ovviamente ha pubblicato questo nuovo singolo che stiamo ascoltando ormai da qualche puntata, Flamenco Paranoia. Nuova canzone anche per Ultimo, Romantica è il titolo del brano.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

la nuova canzone di Ultimo dal nuovo lavoro discografico Romantica, il titolo del brano. Anche Taylor Swift e Ed Sheeran insieme per questa canzone che andiamo ad ascoltare, I'm in a Message.

la tua canzone preferita? Un disco da abbinare a una dedica che parli d'amore o d'amicizia? Vuoi fare dei saluti, auguri o festeggiare il compleanno di parenti o amici? E allora, che aspetti? Entra subito in questo spazio e sarai tu il protagonista del programma Dediche e Richieste. Invia un SMS al 346 12 72 406 o chiama lo 070 99 31 481 e Gianni manderà in onda il tuo disco richiesta e la tua dedica. Che aspetti? Chiama!

Bene, anche questo giovane artista che abbiamo visto sul palco all'ultimo Festival di Sanremo, dove ha vinto nella categoria Giovani Nuove Proposte, Nicolò Filippucci, e di lui parlo, continua la strada del successo anche con questa nuova canzone dal titolo Mantra. Ultimi lanci, ci sono anche i Pinguini Tattici Nucleari con Sorry, Scusa, Lo Siento.

Bene, questa è la nuova hit dei Pinguini Tattici Nucleari, Sorry, scusa, lo sento, è il titolo del nuovo brano. Ultimi lanci, siamo quasi alla fine di questa puntata, intanto

Can Bam Bam, penultimo brano in programma, amici, grazie per essere stati in mia compagnia dalla radio, dai 96.8. Un ciao grande anche a chi è seguito in streaming dall'app, in dub, grazie a tutti voi, vi aspetto tutti quanti, speriamo che qualcuno in più nella prossima. Si parte come sempre alle 17.05, comunque ci sarà qualche cambiamento dell'orario, lo scriverò su Facebook, quindi vi farò sapere in anticipo. Vi lascio con il prossimo dei Purple Disco Machine, eccoli qua in arrivo, Purple Disco Machine, ciao.

0: Sono le 18 e 36 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Alleluia. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Il Signore sia con voi. Vogliamo offrire al Signore la nostra preghiera, chiedendo il dono della pace per l'umanità e la consolazione per i nostri ammalati, i nostri anziani. Chiediamo perdono delle nostre mancanze per essere degni di stare alla presenza del Signore. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni per mia grandissima colpa. Supplico la Beata e sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.
0: Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Cristo, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Preghiamo. O Dio, fortezza di chi spera in te, ascolta benigno le nostre invocazioni, che poiché nella nostra debolezza nulla possiamo senza il tuo aiuto, soccorrici sempre con la tua grazia, perché fedeli ai tuoi comandamenti possiamo piacerti nelle intenzioni e nelle opere. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.

0: dal primo libro dei Re. Dopo che Naboto fu lapidato, la parola del Signore fu rivolta a Elia il Tishbita. Tu scendi incontro ad Acab, re di Israele, che abita a Samaria. Ecco, è nella villa di Nabot, ove è sceso a prenderne possesso. Poi parlerai a lui dicendo: così dice il Signore, hai assassinato e ora usurpi. Gli dirai anche: così dice il Signore, nel luogo ove lambirono il sangue di Nabot, i cani lambiranno anche il tuo sangue. Acab disse a Elia: mi hai dunque trovato, o mio nemico? Quello soggiunse: ti ho trovato perché ti sei venduto per fare ciò che è male agli occhi del Signore. Ecco, io farò venire su di te una sciagura e ti spazzerò via. Terminerò ad Acab ogni maschio, schiavo o libero in Israele. Prenderò la tua casa come la casa di Geroboamo, figlio di Nebati, e come la casa di Baasa, figlio di Achia. Perché tu hai esitato e hai fatto peccare Israele. Anche riguardo a Gezabele parla il Signore dicendo: i cani divoreranno Gezabele nel campo di Israele. Quanti della famiglia di Acab moriranno in città, divoreranno i cani. Quanti moriranno in campagna, li divoreranno gli uccelli del cielo. In realtà, nessuno se mi hai venduto per fare il male agli occhi del Signore come Acab, perché sua moglie Gezabele l'aveva istigato, commise molti abomini, seguendo gli idoli, come avevano fatto gli amorrei che il Signore aveva scacciato davanti agli israeliti. Quando sentì tali parole, Acab si stracciò le vesti, indossò un sacco sul suo corpo e digiunò. Si coricava con il sacco e camminava a testa bassa. La parola del Signore fu rivolta a Elia, il Tibicita: hai visto come Acab si è umiliato davanti a me? Poiché si è umiliato davanti a me, non farò venire la sciagura durante la sua vita. Farò venire la sciagura sulla sua casa durante la vita di suo figlio. Parola di Dio. Pietà di noi, Signore, abbiamo peccato.
1: Pietà di noi, Signore, abbiamo peccato.
0: Pietà di me, o Dio, nel tuo amore, nella tua grande misericordia, cancella la mia iniquità. Lavami tutto dalla mia colpa, dal mio peccato rendimi puro. Pietà di noi, Signore, abbiamo peccato. Sì, le mie iniquità io le riconosco. Il mio peccato mi sta sempre dinanzi. Contro di te, contro te solo ho peccato. Quello che male ai tuoi occhi, io l'ho fatto. Pietà di noi, Signore, abbiamo peccato. Distogli lo sguardo dai miei peccati. Cancella tutte le mie colpe. Liberami dal sangue, oh Dio. Dio, mia salvezza. La mia lingua esalterà la tua giustizia. Pietà di noi, Signore, abbiamo peccato.

0: vi do un comandamento nuovo, dice il Signore. Come io ho amato voi, così amatevi anche voi gli uni gli altri.
1: Alleluia!

0: Signore sia con voi.
1: Con il tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: avete inteso che fu detto, amerai il tuo prossimo e odierai il tuo nemico. Ma io vi dico, amate i vostri nemici e pregate per quelli che vi perseguitano, affinché siate figli del Padre vostro che è nei cieli. Egli fa sorgere il suo sole sui cattivi e sui buoni, e fa piovere sui giusti e sugli ingiusti. Infatti, se amate quelli che vi amano, quale ricompensa ne avete? Non fanno così anche i pubblicani? E se date il saluto soltanto ai vostri fratelli, che cosa fate di straordinario? Non fanno così anche i pagani? Voi dunque siate perfetti, come è perfetto il Padre vostro celeste. Parola del Signore.
1: Gloria a Cristo. Sia lodato Gesù Cristo. Stiamo iniziando il tempo estivo e la parola, questo tempo ci sta ricordando che abbiamo ricevuto una chiamata del Signore, essere i suoi collaboratori, coloro che continuano anche in questo tempo portare ad annunciare il suo amore, annunciare il regno, essere collaboratori del Signore. Avendo vissuto l'esperienza anche della Pasqua, di questo tempo di grazia che ci è stato dato, ora noi la responsabilità di rispondere a questa chiamata. E sappiamo che seguire il Signore non è facile, non è semplice, ma richiede appunto fare una scelta e prendere una posizione, perché chiaramente questo può creare in chi è intorno a noi non accoglienza, non comprensione, non veniamo sempre accolti perché testimoni del Signore, perché chi vive il Vangelo porta sempre un segno di contraddizione, a volte con quello che il mondo propone. E anche oggi la parola del Vangelo che ci riporta una parte del discorso di Gesù dopo le beatitudini, Gesù parla di ciò che è l'annuncio che lui porta, la buona notizia, che è proprio in contrasto con quello che il mondo dice, ma anche in compimento della legge antica, che viene compiuta ma anche superata, quindi portata a perfezione. E quando il Signore chiama, ci chiama a dare una risposta generosa all'amore. In fondo è questo il messaggio del Signore. La parola di oggi proprio lui parla ai discepoli, la mette in chiaro, ed è una dimensione di questi, ma io vi dico, che lo ripete per varie volte Gesù, proprio in contrasto con ciò che la legge antica diceva e ciò che anche il mondo pensava. E qua si riferisce soprattutto al rapporto con il prossimo, uno di questi segni che il cristiano è chiamato a vivere, l'amore. Avete inteso che fu detto, amerai il tuo prossimo e odierai il tuo nemico. Ma io vi dico, amate i vostri nemici, pregate per quelli che vi perseguitano, finché siate figli del Padre vostro che è nei cieli. Egli fa sorgere il suo sole sui cattivi e sui buoni, e fa piovere sui giusti e sugli ingiusti. È l'esortazione che Gesù fa ai discepoli, ma la fa anche a noi, a cercare la perfezione che è l'amore del Signore, l'amore del Padre, no? Amare come ama il Padre, lo ripete più volte, no? Che non è l'essere più bravi, l'essere più perfetti, ma è cercare di vivere l'amore nelle cose concrete, nei fratelli. E qui Gesù fa proprio una sottolineatura dell'amore ai nemici, a coloro che ci perseguitano, a coloro che ci odiano. Gesù non dice solo di amarli, ma anche di pregare per loro, pregare per quelli che, per averli a cuore, no? Desiderare il bene di colui che ti fa il male, che è una cosa che va contro natura, perché per natura ci difendiamo e se uno mi pesta il piede, insomma, lo tengo anche a distanza. Ma questo non è l'amore del Signore. Gesù non ha amato così e lui ci ha dato il suo esempio e la testimonianza. E Gesù chiede questa scelta radicale di amare con questo cuore, no? Amare il prossimo e amare coloro che ci fanno soffrire. E là dobbiamo chiedere, io credo che dobbiamo chiedere allo Spirito Santo il dono, perché davvero riusciamo a scegliere questo modo di amare, no? Che guarisce la nostra umanità, guarisce le nostre fragilità, guarisce la nostra natura per essere figli di Dio, no? Affinché siate figli del Padre vostro che è nei cieli. Viviamo sulla terra, ma dobbiamo amare come Gesù guarisce la nostra natura per essere figli di Dio, no? Affinché siate figli del Padre vostro che è nei cieli.

diversi, gusti diversi, e va oltre, e ama, ama gratis, come ama il Padre. Il Padre fa scendere la pioggia sui buoni e sui cattivi, senza escludere nessuno. E questo è l'amore del Signore, no? Non fa eccezioni. Dio ama tutti e desidera che tutti partecipino della sua vita. Per questo ha dato la vita sulla croce, per questo è morto e risorto. No? Amerai il tuo prossimo e vedrai il tuo nemico. Ma io ti dico, io vi dico, amate i vostri nemici, pregate per quelli che vi perseguono. È l'amore del Signore che supera il limite umano e ama in modo divino. Siate perfetti come è perfetto il Padre vostro celeste. Gesù lo ripete più volte, pochi versetti, ma per rinnovare l'impegno nell'amore, soprattutto in questo tempo, occasione per forse riavvicinare persone che ho tenuto lontano, che non saluto più, no? Per essere noi i primi testimoni dell'amore del Signore. Abbiamo ascoltato il testo del libro dei Re, no? Che in fondo dà lo stesso messaggio, è un fatto del tempo di Elia, dove ci mostra l'amore di Dio, anche per l'uomo che si converte. Acab era uno che ce l'aveva contro Elia, si era dato agli idoli, lui che era il re di Israele, si era votato ai Baal, no? Per questo lo scontro di Elia con i sacerdoti di Baal, e Acab ci va dietro per seguitarlo, aizzato dalla moglie Jezabele, e questo è un fratello che Acab aveva messo l'occhio sopra la vigna di Naboth, però Naboth non glielo vendeva perché era dei suoi antenati e voleva mantenerlo, anche se povero, come tradizione, come dono, come fedeltà alla sua casa paterna. E Acab è geloso, diventa come un bambino capriccioso, diventa triste, non mangia, perché non c'ha la vigna di Naboth, perché Naboth non glielo vende, anche se lui è il re. Allora interviene Jezabele, che è cattivissima. Cosa fa? Convoca un'assemblea, convoca il popolo, accusano Naboth che è contro Dio, contro il re, e lo fa uccidere, perché lui possa avere il terreno. E qui il racconto di oggi è questa parte qua, dopo che hanno lapidato Naboth, accusandolo ingiustamente, Acab va a prendere il terreno, ormai sono proprietario, il padrone è morto, e Elia, mandato dal Signore, lo rimprovera. Che non proprio così, hai rubato il terreno e anche ucciso, e per di più con tua moglie state combinando, state seguendo gli idoli, e c'è la maledizione, no? Le conseguenze ad allontanarsi dal Signore. Però dopo c'è una cosa incredibile, no? Che Acab prende coscienza di questo, Jezabele no, ma lui sì, si veste di sacco, abbassa la testa perché riconosce che ha sbagliato. E guardate come dice l'autore sacro. Quando sentì tali parole, Acab si stracciò le vesti, indossò un sacco sul suo corpo e digiunò. Si coricava con il sacco e camminava a testa bassa. La parola del Signore fu rivolta a Elia. Hai visto come Acab si è umiliato davanti a me? Poiché si è umiliato davanti a me, non farò venire la sciagura durante la sua vita. Vedete, Dio che è misericordioso, pur essendo stato offeso in modo grave, proprio nella sua alleanza, nella sua misericordia, Dio però non resta indifferente quando il peccatore si converte, quando il peccatore si ravvede. Incredibile, no? Cioè, ma come? Prima hai dato il castigo, la maledizione, però Dio ha il coraggio, perché l'amore è così, no? Poiché si è umiliato davanti a me, non farò venire la sciagura durante la sua vita. Poi succederà la sciagura, ma Dio si perdona, no? È lo stesso che Gesù dice, no? Amate i vostri nemici, pregate per quelli che vi perseguono, perché il cuore di Dio è misericordioso, è clemente, è benigno, no? Fa piovere sui buoni e sui cattivi, no? Perché Dio sempre attende la conversione di coloro che si allontanano. Vorremmo davvero avvicinarci un pochino all'amore del Signore.

ringraziarlo perché ci ama, ma anche chiedere che questa parola diventi esperienza. Siate perfetti come è perfetto il Padre vostro, che non è perfezionismo, non è quel perfezionismo umano che ci fa perdere l'amore di Dio, che è misericordia, che molte volte noi ci giustifichiamo ma non lo viviamo. Chiediamo allo Spirito la capacità di lasciarci toccare, coinvolgere da quest'amore per manifestarlo a quanti incontriamo.

Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del lavoro dell'uomo. Presentiamo a te perché diventi per noi cibo di vita eterna. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vita e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te, perché diventi per noi bevanda di salvezza.

Pregate, fratelli e sorelle, perché questo omino è il vostro sacrificio, sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Lode e gloria del suo nome. O Dio, che nel pane e nel vino doni all'uomo il cibo che lo alimenta, il sacramento che lo rinnova, ma che non ci venga mai a mancare questo sostegno del corpo e dello spirito, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere, fonte di salvezza, rendere grazie sempre e in ogni luogo a te, Padre Santo, per Gesù Cristo, tuo amatissimo Figlio. Egli è la tua parola vivente, per mezzo di Lui hai creato tutte le cose, lo hai mandato a noi Salvatore e Redentore, fatto uomo per opera dello Spirito Santo e nato dalla Vergine Maria. Per compiere la tua volontà e acquistarti un popolo santo, egli nell'ora della passione stese le braccia sulla croce, morendo distrusse la morte e proclamò la risurrezione. Per questo mistero di salvezza, uniti agli angeli e ai santi, cantiamo a una sola voce la tua gloria.

veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti, in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Pensiamo alla tua morte, Signore, proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo. Lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa, diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa, Leone XIV, il nostro Vescovo Giuseppe, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti. Ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, gli Apostoli e tutti i Santi, che in ogni tempo ti furono graditi. In Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, possiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri come anche noi li rimettiamo i nostri debitori, non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e dona l'unità e pace secondo la tua volontà. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi.

Agnello di Dio, che torni in peccato. Abbi pietà di noi, Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, dona la pace.

Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. Signore, non sostengo per la mensa, ma di soltanto una parola che io sarò.

Preghiamo. La partecipazione ai tuoi santi misteri, o Signore, come prefigura la nostra unione in te, così realizzi l'unità nella tua Chiesa, per Cristo nostro Signore. Domani alle 16:30 avremo un funerale del signor Cauda Umberto. Non è originario di Muravera, ma è di Torino, lui e la moglie vivono nella zona delle scuole medie in via Rinascita. Morto oggi, stava male, morto in famiglia. Domani sarà il funerale. Alle 16:30 lasciamo la messa delle 19:00. Non c'erano intenzioni, quindi celebriamo solo la messa del funerale ricordando questo signore, questo nostro fratello. Avete il foglietto, preghiamo la preghiera al Sacro Cuore di Gesù, affidando al Cuore di Gesù le nostre famiglie. Signore, oggi vengo dal tuo tenero cuore, da te che hai parole che mi infiammano il cuore, da te che riversi compassione sui piccoli e sui poveri, su coloro che soffrono e su tutte le miserie umane. Desidero conoscerti di più, contemplarti nel Vangelo, stare con te e imparare da te e dalla carità con cui ti sei lasciato toccare da ogni forma di povertà. Ci hai mostrato l'amore del Padre amandoci senza misura con il tuo cuore divino e umano. Concedi a tutti i tuoi figli la grazia dell'incontro con te. Cambia, plasma e trasforma i nostri piani affinché possiamo cercare solo te in ogni circostanza, nella preghiera, nel lavoro, negli incontri, nella nostra routine quotidiana. Da questo incontro mandaci in missione, una missione di compassione per il mondo, dove tu sei la fonte da cui scaturisce ogni consolazione. Amen. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Rendiamo grazie a Dio.

conosce così bene te. Seguita, con te.

0: abbiamo trasmesso dalla parrocchia San Nicola di Bari, Muravera, la Santa Messa.
1: Sono le 19 e 40 minuti.
2: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
3: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
4: Le note della tua musica preferita da Radio La Voce.

0: Sono le 20 e un minuto.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

Nella centralissima piazza Marconi a Villa Puzzu ogni giorno vi aspetta il ristorante, paninoteca, bisteccheria, history, cocktail bar. All'interno del locale potrete assaporare pasti veloci, favolose tagliate, hamburger di pecora locale e di cavallo, insalatone e tanti gustosi dolci. E poi? E poi non mancheranno i pregiati vini, i fantastici cocktail, gli spritz, gli aperitivi e il bar caffetteria sempre a disposizione. Nella nostra ampia sala possiamo ospitare feste di compleanno, cresime, battesimi ed eventi vari per grandi e piccoli. Il ristorante History è a Villa Puzzu in piazza Marconi. Per informazioni e prenotazioni 345 60 37 827. Vi aspettiamo all'History e sarà tutta un'altra.

metterò a riparo mentre imparo ad accettarlo, che se il tempo l'ha già fatto, ora sei un mio ricordo, un mio ricordo immaginario del fratello che vorrei, nato nel mese d'acquario, sarei il pesce e tu lo squalo. Oh, oh, oh, oh. Siamo grandi per sognare. Tu saresti maggiorenne, io ormai sono un sedicenne, vado per i 17, festeggerò da solo un altro compleanno di me.

bar ristorante pizzeria Marina Giù vi aspetta a Villa Puzzu, in località Porto Corallo, nella marina di Porto Tramazzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicini al mare e vi aspettiamo con tante novità e il menù di terra e di mare, con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il bar ristorante pizzeria Marina Giù è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena, esclusi martedì. Per informazioni e prenotazioni puoi contattarci al 333 9860 200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo, nella marina di Porto Tramazzu, in via degli Anemoni numero 4.

0: Sono le 20 e 30 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

storia, una salita, una strada, una matita, un microfono, una stretta con il sangue fra le dita. Che Dio ci maledica, sento le sue impronte di una croce incisa, con l'olio bollente sulla fronte. Un animo bastardo, una cieca convinzione, un rifugio, uno sguardo, una ricerca di attenzione. In bilico fra l'odio profondo e la redenzione, ho scelto la beatitudine dell'eterna dannazione. Ehi, lo sai che ho perso troppo tempo?

0: Sono le 21 e 2 minuti. L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
1: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Il meglio di me.
1: Sono le 21 e 31 minuti. L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

Nella centralissima piazza Marconi a Villa Puzzu ogni giorno vi aspetta il ristorante, paninoteca, bisteccheria, history, cocktail bar. All'interno del locale potrete assaporare pasti veloci, favolose tagliate, hamburger di pecora locale e di cavallo, insalatone e tanti gustosi dolci. E poi non mancheranno i pregiati vini, i fantastici cocktail, gli spritz, gli aperitivi e il bar caffetteria sempre a disposizione. Nella nostra ampia sala possiamo ospitare feste di compleanno, cresime, battesimi ed eventi vari per grandi e piccoli. Il ristorante History è a Villa Puzzu in piazza Marconi. Per informazioni e prenotazioni 345 60 37 827. Vi aspettiamo all'History e sarà tutta un'altra storia.

0: Sono le 22 e un minuto. L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
1: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: sarà.
1: Sono le 22 e 31 minuti. L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

Bar Ristorante Pizzeria Marina Giù vi aspetta a Villa Puzzu, in località Porto Corallo, nella marina di Porto Tramazzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicini al mare e vi aspettiamo con tante novità e il menù di terra e di mare, con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il Bar Ristorante Pizzeria Marina Giù è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena, esclusi martedì. Per informazioni e prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo, nella marina di Porto Tramazzu, in via degli Anemoni numero 4. Girl, I'm feeling down tonight.

0: Sono le 23.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
3: Radio La Voce!

prima di tornare qui, dell'idea di aver fallito, ogni volta che mi fido, che la gente mi fa schifo, che la gente è come me, prima di farmi domande, prima di essere svogliato, prima del giusto e sbagliato, io chi sono, chi sei te?

0: Sono le 23 e 32 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
3: Scusami se sono

0: 1, 2, 3, 4.
1: Radio La Voce.
2: Radio.
3: Ladies and gentlemen.
1: Radio La Voce. Radio La Voce.
4: Radio La Voce.

le note della tua musica preferita da Radio La Voce.

0: Sono le 2:01.
1: Siete sintonizzati sui 96.800 di Radio La Voce.